0: Non può vedere.
1: La boquita, que estoy escuchando, la boquita, amigo.